0: Ana, nele vresere bana, khum khum keine mirana.
1: Khumma min vartushi, dalala min vartushi, dal sari khara pushi, dal sari khara pushi, dal muske mafroo.